0: Alvorada FM.
1: Mi dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui.